0: Salawa abeni. Olori waka ti ko ti eni baje fun lai lai. A je pe won ni ewure lo wole ti oju ba ni jo si ka to seju pe won ti so okun sorun ewure
1: oderan amusu
0: agutan wole ko ju ba ni je lo oderan ta de lokun
1: won de mode
0: ati ewure atagutan
1: ko awon ise kankan be
0: awon ise kankan ninu won tori be la se sumo ba ni won egbeje ajina so ba ni won egbefa nitori ki oba ko ma ba pa wa tori aro ba fin
1: lo ba pa
0: Ibo Ọlọrun iba eniyan
1: ibeyan
0: Ibo Ọlọrun iba eniyan se
1: Ibo Ọlọrun beyan
0: Iba ona ti mo tode le yi omo olugboro gboro nitori Ọlọrun nikan lo le se
1: leyin Ọlọrun
0: bi eko lo ba ti juba ile bayi ile o lanu fun
1: ase ni
0: e fun eto wa toni e fun wa ni ore ofe baba ka le se ko le munu awon eyan dun ko mu eko jade ba kan na to eto ti bere na nu ologo ti wa re te ba ngbo di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di